Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

mi ricordo di te. Ribella, ribella, ribella, ribella davvero. E parlavi di un mondo che adesso però qui non c'è. E mi sento da solo anche se sei difficile.